0: Stavo che fai me lo stavo questa fa con due uomini di piccolo non si può me amen ma non sono con e vesma un
1: vesma un da lì
0: vesma un
1: così ne fai lì mi è qua capito
0: uno è lì usi voicemail e un text super text ma non sa che passi me due uomini ma un vede non lo vedo non zero da non fare
1: ah oh mamsel mamsel il lago
0: programma un po' non c'è un pia le sghi stiamo da quasi morti
1: oh Monsieur Joutier, là.
0: T'as le, c'est pas les deux semaines niveau où aller, hein. C'est pas ça, là.
1: Mon cher, là, on arrive. Assez.
0: Oh, ouais.
1: D'amour, assez.
0: Parce que l'amour,
1: après marié.